0: non si soda meno. Caro come la scrassa,
1: caro come la scrassa,
0: solo tu si sogna
1: lo stato, solo tu si sogna lo stato.
0: Brava caro che è malta,
1: brava caro che è malta.
0: Caspita.

usta multa me meleva, usta multa me meleva, vive ma pepe ala, vive ma pepe ala, vive ma se scopo.